0: Somos una radio diferente. Somos Panal Radio.
1: It makes me feel like